0: Avrei una domanda. Una domanda. Come si dice web radio in tedesco?
1: Teleradio 1. Deine Musik, mein Gusto.

ma in casa non vuoi stare, dimentichi la chiave, tutti quanti fai svegliare, tu fai la studentessa, però non vuoi studiare. I professori ti bocciano, poi ti ripetono che vuoi far cicci, cicci, cicci, cicci. Tu mi metti nei pasticci con tutti i bisticci, per i soliti capricci, la tua bocca tanto bella, dal sapor di caramella, cicci, cicci, cicci, cicci, cicci, troppi baci vuol cercare.

sì, sei la mia disperazione. M'ha detto la nonnina che anche da bambina facevi la smorfiosa, capricciosa, dispettosa. Ormai signorinella, la cicci di papà, tutti ti guardano, parlano, dicono chi se la prenderà. Cicci, cicci, cicci, cicci, tu mi metti nei pasticci, con tutti ti bisticci, per i soliti capricci. La tua bocca tanto bella, dal sapor di caramella. Cicci, cicci, cicci, cicci, cicci, troppi baci vuol cercare. Ovunque sei, dovunque vai, per gli occhi tuoi succede un guai. Cicci, cicci, cicci, cicci, tu mi metti nei pasticci. Cicci, cicci, cicci, cicci, cicci, sei la mia disperazione.

In una notte di luna passeggiavo nel vecchio Messico, quando vidi un piccolo topo completamente ubriaco. Era l'amico Speedy Gonzales.

Ti posso consolare se dici solo un sì e non pensare no a chi ti fa soffrire. Ti posso ben capire, gentil con te sarò, se tu con me verrai la vita cambierà.

cavavo per la strada circa l'1:33 l'altra notte, mentre uscivo dal mio solito caffè, quando incrocio un bel mammifero modello 103 che bambola riempiva un bel vestito di magnifico lamè. Era un cumulo di curve come al mondo non ce n'è. Che spettacolo!

volubile. Se non mi baci subito, tu perdi un'occasione. Lei si volta, poi mi squadra come fossi uno straccio. Poi si mette bene in guardia come Rocky, il gran campion. Finta il destro e di sinistro, lei mi incolla d'un lampion. Che sventola!

lei, lei spaventatissima, lì per lì diventa pallida, poi allarmatissima, abbraccia per sorreggermi le faccio con passion, sai com'è, ci penso sopra e poi decido che mi va, faccio ancora lo svenuto.

0: Non è più partita e da noi sempre restata col suo mambo italiano. Che mambo!
1: Alle italienischen Hits in einem Radio. Wir sind Teleradio 1.

Un giorno di maggio che dirvi non so, avvenne poi quello che ognuno pensò. Papavero attese la papera al chiaro lunar e poi la sposò. Ma questo romanzo ben poco durò, poi venne la falce che il grano tagliò.

fidanzata, nella tana l'ho portata, le ho versato un'aranciata, lei si è fatta una risata, al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata, mi sembrava bella andata, ma baciato, l'ho baciata, a un tratto l'ho agganciata, dalle braccia m'è sgusciata. Ma guardato, l'ho guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino su di fatta, ma sembrava una patata, l'ho acchiappata, l'ho frullata e ne ho fatto una frittata. Oh yeah, si dice così, no?

creduta, t'ho seguita, t'ho fermata, t'ho baciata. Eri piccola, piccola, piccola, così. M'hai guardato, hai taciuto, ho pensato, beh, son piaciuto. Eri piccola, piccola, piccola, così. Poi è nato il nostro folle amore, che ripenso ancora con terrore. M'hai stregato, t'ho creduta, l'hai voluto, t'ho sposata, eri piccola,

sto viziata. Coccolata, latte, burro, marmellata. Eri piccola, piccola, piccola, così. Che cretino, sono stato anche il gatto mai venduto. Ma eri piccola, già, piccola.

Poi un giorno m'hai piantato per un tipo svaporato. T'ho cercato, t'ho scovato, l'ho guardato, si è squagliato. Quattro schiaffi t'ho servito, tu m'hai detto disgraziato. La pistola m'hai puntata, eh? Ed un colpo m'hai sparato. Ah sì? Vabbè, spara. Spara. E spara. E pensare.

Portami a un poligono di tiro, perché oggi sono una freccia scagliata nell'arco della giornata. Chi prendo, prendo, lo sai che non mi offendo se per caso prendo te. Com'è possibile? Tu non mi parli più, ma io ti sento ancora. Qualche volta ti lamenti, a volte mi fai complimenti, anche se va tutto storto. Oggi le scope stanno dritte. Chi ce la fa ad evitare tutto il tempo una salita che sbuca fuori all'improvviso? Chi ce la fa ad arrivare fino in fondo con le dita ad un barattolo senza lasciarne almeno un po'? Attenta, ti prendo dritta al petto, sei il mio più facile bersaglio,

barattolo senza sporcarsi almeno un po'. Ma tu lo sai che sono un salice piangente, che di triste ha solo il nome, ma non piange veramente. Tu lo sai che a volte basta una risata

Noi due siamo bravi a complicarci la vita. E non so come mai, come mai, come mai ti guardi un po', mi fa ridere.

0: Avrei una domanda. Una domanda. Come si dice web radio in tedesco?
1: Teleradio 1. Deine Musik, mein Gusto.
2: E ciao, aspetterai 100 video. Come stai?

Bentornata a casa, vita mia. Siamo di nuovo quei bimbi al mare, che il mondo non è mai riuscito a separare.

La libertà spaventa più di una prigione, e tutti cercano qualcuno per cui liberarsi. L'odio uccide, forse è vero come dicono, ma so che da un veleno che nasce un antidoto. Vieni con me, la strada giusta la troviamo, solo quando ci perdiamo e restiamo da soli. Perché è dagli incubi che nascono i sogni migliori, anche a Chernobyl ora crescono i fiori. Portami in alto come gli aeroplani, saltiamo insieme e vieni con me. Anche se ci hanno spezzato le ali, cammineremo.

Odio queste cicatrici perché mi fanno sentire diverso. Posso nasconderle da tutti, ma non da me stesso. È un'armatura cresciuta col tempo. Ogni ferita è un passaggio che porta al lato un migliore di noi. Perché attraverso loro puoi guardarmi dentro, sentire cosa provo, capire cosa sento. Non conta la destinazione ma il tragitto. Il peggiore dei finali non cancella mai un inizio.

e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

puoi fidarti. Ho molto più da perdere da te rispetto a quanto posso darti. Sarebbe più semplice odiarci e costruire mura intorno a noi per essere più distanti. Ma ci sono sempre stato, e tu pure, come le tue paure. Per queste emozioni che nascondo, forse non ci sono cure, che lasciano il segno addosso e fanno male come punture.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

parlato in mille modi dell'eterno triangolo. La nostra vi racconterà la storia di una ragazza americana, una bella ragazza, e di un giovane condannato chiamato Tom Dooley. Quando il sole sorge